kesi tande kirani ya. Tirin kirangi sherene zumdan ge yube se shiv yina. Geje de tangdo nyudu zamba. Tunin mebe nawa ji yong sindo kamshi. Simlele che samishtan bi yina. Geje de nari ya. Meze kurim chegi nelu mango chi tsuyo re samgi. Tadi gumzen kare shiv yina. Tingsan anan zum mango chi gele dinde sindo kabarwal. Da tanda choyo kumjwe de gyobu ji ta. Choyo nunshu di nile chimbushdu. Che zang yenyun gimi mango chi ge sherene. Zumdan di inele, tong gombus cha xa xe songdo kabrwal. Da inele, gesin ananzu soso ya, lo zhe ta, zun zhu. Dang nan xin, changjua gi nubis den yubi yina, gangye kze chebi inele, donglin che tu rila, zumdan kikin yoshi.